vetrano si suo chitarre, che con gli spomini stare, non ci prova a sale segne, salio che senza scritte scegliere.